0: solo le lampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica.
1: Luisa Delfino sta in AM630, Radio Rivadavia.